Stop Breaking Down Blues, universalmente conosciuto come Stop Breaking Down, è un famosissimo brano di Robert Johnson, The King of Delta Blues, inciso nel corso della sua seconda ed ultima registrazione, ma pubblicato solo 33 anni dopo. Una delle versioni che ha avvicinato al blues milioni di giovani è quella del 1972, eseguita dai Rolling Stones ed inserita in Exile on Main Street, il loro album più bluesy, ovviamente escludendo Blues and Lonesome del 2016. Ma quella che tra poco ascolterete è la canzone, come l'hanno suonata centinaia di band, non solo a Chicago ma in ogni parte del mondo. Perché quando si parla di repertorio di blues elettrico, Stop Breaking Down non può certo mancare. L'armonicista che ha registrato il brano è Junior Wells, uno dei miei preferiti, un grande artista che ha fatto della diffusione del blues la sua missione e la sua vita. Il suo stile mi fa impazzire. La sua armonica parla, le sue note arrivano subito al cuore. Junior Wells era forse l'armonicista preferito da quasi tutta la scena blues di Chicago e era considerato un'istituzione dalla vecchia guardia e dai giovani musicisti. Con il chitarrista Buddy Guy formò un lungo sodalizio artistico che durò quasi un trentennio. Dall'album Southside Blues Jam del 1970, ecco il classico Stop Breaking Down, inciso con la creme del Chicago Blues, dal pianista Otis Penn al batterista Fred Bilo, dal chitarrista Louis Myers al più famoso Buddy Guy. Amici di Life in Blues, buon ascolto con Junior Wells in Stop Breaking Down.

terrore sul volo Fly Dubai dagli Emirati a Tel Aviv. Il copilota omanita tenta di dirottarlo, ma viene bloccato dopo una rissa in cabina. Per Netanyahu voleva far schiantare l'aereo. Il velivolo è prima atterrato in Arabia Saudita, poi nel pomeriggio gli oltre 170 passeggeri sono arrivati in Israele. Nei loro racconti momenti di paura vissuti a bordo. Impennata dell'inflazione, a settembre cresce del 4,2%, è il dato più alto degli ultimi 3 anni. A spingere i rincari sono i prezzi dell'energia, aumentati di oltre il 5%. Meloni scrive a von der Leyen, serve più flessibilità per inflazione e caro carburanti. Il governo intanto proroga di 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. Iniziata la discussione della legge elettorale alla Camera, domani primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, prossima settimana la votazione finale. Il caso Regeni, il ministro Foti annuncia che l'Italia chiederà all'Egitto un risarcimento quando la sentenza sarà definitiva, nuove critiche dall'opposizione. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio verso il rinvio a giudizio, lo dicono i suoi legali, battaglia tra consulenti sul DNA trovato sulla bici di Stasi. Dopo la nuova esclusione dai titolari del Portogallo, Cristiano Ronaldo lascia il ritiro della nazionale e torna a casa. Al momento giusto, scrive il campione, spiegherò perché.

È giovedì 1 ottobre 2026, la Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa di Lisieux. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: è stolto colui che si ostina a occupare un posto che sa di non meritare. E si celebra la giornata internazionale delle persone anziane. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1532 Ludovico Ariosto pubblicava la terza e definitiva versione dell'Orlando Furioso a 16 anni dalla prima. Nel 1832 Milano inaugurava il primo sistema italiano di illuminazione pubblica con lampade a gas. Mentre sempre a Milano, nel 1906 nasceva oggi la Confederazione Generale del Lavoro, la prima organizzazione sindacale nel paese. Nel 1943, cacciati i nazisti durante le quattro giornate di rivolta concluse il giorno precedente, le forze armate alleate entravano a Napoli. Nel 1950 si inaugurava

terzo canale radiofonico italiano più orientato a una programmazione culturale. E nel 1959, nella sua casa di Torre del Greco, moriva 81enne Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1963 entrava in vigore la legge con cui l'Italia aveva istituito la scuola media statale gratuita e obbligatoria. Nel 1980 la EMI stampava Patriots, il decimo album di Franco Battiato, con Up Patriots to Arms, divenuto poi uno dei suoi brani più celebri. Nel 1982 la Sony metteva in vendita il primo lettore di compact disc, il sistema audio digitale sviluppato insieme alla Philips. E nel 1992 veniva pubblicato l'album Miserere di Zucchero Sugar Fornaciari, con 11 nuove canzoni e la partecipazione straordinaria di Luciano Pavarotti. 25 anni fa, nel 2001, l'Italia chiudeva la produzione della benzina Super. Nel 2005 diventava obbligatorio anche per i maggiorenni il patentino di guida per ciclomotori. E nel 2013 a Civitavecchia, in un incidente stradale, moriva 75enne l'attore Giuliano Gemma.

settimana, sempre felici di farvi compagnia in antenna. Raffaella Bucci e la redazione dello studio Fucsia di 7va.fm con le curiosità di Almanacca vi assicura relax e sorrisi. Voi intanto cercate la page 7va Almanacca su Facebook ed assicurateci il vostro like. L'alba è il momento in cui non respira l'ora del silenzio. Tutto è paralizzato, solo la luce si muove. Lo diceva Leonora Carrington. Noi di 7va.fm ci illuminiamo della luce più green della nazione. Ci illuminiamo con Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

L'appuntamento nello studio fucsia è puro pettegolezzo hollywoodiano. Buio in sala. Perché oggi parleremo di parenti dietro le cineprese più famose del cinema. Il premio Oscar Nicolas Cage da anni non se la passa così bene. Debiti su debiti lo hanno costretto ad accettare i copioni più trash dell'ultimo ventennio. Eppure un attore di talento. Il caro zietto lo ha fatto lavorare agli esordi. Eh sì, perché Nicolas in realtà si chiama Coppola ed è nipote di Francis Ford Coppola, nonché di Talia Rose Coppola. Talia chi? Ma come? La mitica Adriana Di Rocchi, sorella del grande regista. Nicolas Cage scelse il cognome ispirandosi ad un noto personaggio dei fumetti che ebbe modo di interpretare nella sua lunga e speriamo migliore carriera. Una piccola curiosità, dopo aver interpretato in modo fantastico Stregata dalla Luna, la sua perdita di capelli iniziò a creargli un certo disagio. In ogni contratto richiede di indossare un parrucchino, i boccoli biondi di L'apprendista stregone, meravigliosa extension.

Posso farvi una domanda? Siamo nello studio fucsia o nel magico orticello di Settevà? Bravi, forza, prendiamo gli annaffiatoi e curiamo le nostre erbe misteriose. Siamo abituati a pensare che una buona camomilla faccia bene al pancino dei bimbi e possa essere d'aiuto nelle notti insonne. Nella magia celtica la camomilla è associata alla ricchezza, all'abbondanza. Gli antichi romani lavavano i pavimenti con acqua, fiori di camomilla e basilico per attirare oro e sesterzi. Provateci, ma non con quella solubile.

0: giovedì gnocchi. Ma no, no, nello studio fucsia di 7va.fm siamo molto più creativi. In fin dei conti è il momento delle prelibatezze della cucina nate per caso. Uno dei piatti tipici di Milano che i nostri chef esportano in tutto il mondo è stato creato quasi per gioco da Valerio di Fiandra. Non un cuoco, ma un maestro vetraio che per dare maggiore vivacità alle sue vetrate dipinte soleva aggiungere zafferano ai colori, tanto da essere soprannominato lo Zafferano. In occasione del matrimonio della figlia, nel 1574, chiese al cuoco che si occupava del banchetto di aggiungere lo zafferano anche ad un piatto di riso al burro.
1: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

manca davvero poco il weekend. Siamo ancora un po' indaffarati, ma fermi tutti. È il momento dell'oroscopo. Ariete, perdona te stesso e sarai compreso. Puoi rilassarti, c'è amore nella tua vita. Toro, in amore va tutto bene, ma tu non lo sai. Gelosie e paure sono inutili pensieri. Gemelli, a casa non salire sul piedistallo, potresti cadere. Ascolta più il partner. Cancro, un viaggio con la famiglia saprà rigenerarti e rincuorarti. Leone, la cura del corpo potrebbe diventare un'ossessione. Sei bello, non eccedere. Vergine, devi risolvere questioni familiari importanti. Siediti, respira e non litigare. Bilancia, la complicità di coppia rende la giornata piccante e la notte insonne. Scorpione, un progetto creativo ha buone occasioni di crescere. Stai per incontrare la persona giusta che farà decollare il tuo sogno. Capricorno, travolto dal destino in un insolito amore estivo. Acquario, sii meticoloso nei nuovi progetti. Il tuo entusiasmo può portare sbadatezza. Pesci, la voglia di coccole oggi è grande. Puoi riceverne e farne. Nel classico appuntamento di Almanacca con la storia e la musica, la redazione Fucsia ha trovato un adagio toccante. Ai noi non ne conosciamo l'autore, ma le parole ci fanno sognare. La musica è un fluido in divenire, un linguaggio evanescente. Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove,

Grazie.

0: Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.
1: È il momento di scoprire i peccati di gola delle celebrità ed ho il sospetto che Sir Paul McCartney sia un accanito vegetariano. Già negli anni 70 asserì: non si può mangiare ciò che non ha un volto.

0: Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz. Poeta della tromba ed indimenticabile vocalist, un artista assoluto, come tutti gli artisti maledetti. Esisteva solamente per la musica e per essa non ha inseguito né fama né ricchezza, vivendo, come si definiva lui, da barbone di alta classe. Sua maestà Chet Baker.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto

0: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
1: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
2: Un saluto a tutti voi, puntuale l'appuntamento anche quest'oggi per le novità discografiche. Benvenuti quindi a Nuovi Solchi e bentornati su questa emittente per il vostro programma di riferimento. Per quanto riguarda le novità discografiche pubblicate venerdì 28 agosto, sono Fabio e questa settimana ho selezionato per voi alcuni brani tra italiani e stranieri, tra i diversi pubblicati, pensate, più di 30 novità. Alcuni veramente interessanti e una chicca alla fine. Ma andiamo con ordine, cominciando con due voci della nuova generazione musicale che hanno deciso di incrociare le loro strade. Sono Ariete e Angelina Mango. Il loro nuovo progetto si intitola Che bella vita.
3: Quante

0: perché ho bisogno di te.
1: E dopo tre anni c'è il ritorno di Arianna del Ghiaccio in arte Ariete, e questa collaborazione è stata anticipata da un video pubblicato sui social in cui le due stavano cantando insieme con la, con la cantante romana alla chitarra. E poche ore dopo è arrivata la conferma con la pubblicazione di Che bella vita, scritto a quattro mani, un brano in cui parla di crescita, giornate storte, ma anche riconoscere e custodire quelle persone che sono capaci di farti sentire bene, sentire a casa. Direi un bel ritorno. Ma c'è un altro ritorno, con un pezzo intenso e anche commovente. È stato dal suo album uscito in contemporanea al singolo, dal titolo Good Grief. Lei è statunitense di Oreca, in California, 47 anni, voce bellissima. Con Just a Kid, lei è

Come dicevo prima, un brano intenso, un brano commovente, che in realtà è una dedica profonda e un omaggio al suo migliore amico del college, si chiamava Chad Joseph, scomparso prematuramente circa 6 anni fa. Pensate che addirittura nel video ufficiale raccoglie firmati d'archivio, originali e amatoriali, che documentano la loro lunga e autentica amicizia. Direi veramente un

0: Il prossimo è un brano che parla di equilibrio e ricerca di pace interiore. Loro sono un duo che insieme danno vita al progetto che si intitola Serenamente. Sono Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia e Brescia hanno scritto questo prezzo per raccontare il bisogno di staccare dal caos quotidiano. Il significato del brano ruota intorno alla ricerca di un momento di calma in mezzo a tutte quelle pressioni esterne. E Brescia lui stesso ha spiegato spesso come la sua musica nasca un po' dalla necessità di trasformare le ansie in pensieri logici e lucidi. Questo singolo rappresenta esattamente una specie di valvola di sfogo. Ora parleremo di Farfalle nel prossimo brano novità firmata dai Train, una band americana fondata a San Francisco nel 1993, già vincitori di 3 Grammy Awards e che hanno una caratteristica: sanno raccontare le emozioni con grande leggerezza. Per voi, Blue Brush Photo.

0: E nel presentare il brano, il frontman del gruppo, Pat Monahan, ha spiegato la genesi di questo titolo così un po' particolare. Lui voleva un nome legato alla California, sua terra d'origine e di svolta anche per il gruppo. E così ha cercato una specie di farfalle native della California del Nord e ha trovato la famiglia delle ninfalidi, note in inglese come Brush Footed Butterfly. Ed il brano usa proprio l'immagine di una farfalla rara e libera come metafora di un amore impossibile da addomesticare. Racconta così la consapevolezza di dover lasciare andare chi si ama, accettando la sua natura sfuggente pur di trovare la propria serenità. Che dire, liberatorio?
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E ora un ritorno importante per una delle grandi della musica italiana, diciamo la regina del rock di casa nostra, la cui voce conserva col passare del tempo la sua ruvidità e il suo carattere, mentre la melodia cerca il sentimento senza scivolare in quella che potrebbe essere un'enfasi. Questo è in pratica il nuovo singolo per Gianna Nannini e il suo meraviglioso errore.

0: Meraviglioso errore, brano scritto da Brunori Sass insieme a Di Martino, e prima di pubblicarlo Gianna Nannini ha tenuto nel cassetto per lungo tempo questo brano. E diciamo che è una canzone nata per celebrare l'imperfezione come forma di libertà. Lei stessa spiega che nella società attuale tutti cerchino di evitare gli sbagli. Nella canzone invece questo concetto viene ribaltato e definisce gli errori come dei passaggi fondamentali per trovarsi davvero. Proprio un brano intenso.
1: Per noi è normale, le vedi anche tu, le balene volare lassù.
0: E ora un testo dal suono potente, diretto, e anche se conserva la sua consueta tensione rock tipica dell'artista, il brano però appare più laterale che necessario. È interessante soprattutto per la sua traiettoria editoriale. Dalla voce di Olivia Rodrigo, questo è il brano Serena Joy.

E a volte purtroppo capita di fare delle scelte che quando abbiamo deciso proprio di compiere il passo ci sembravano giuste, ma che però purtroppo poi alla fine ci sono un po' così ritorte contro chi ha fatto queste scelte. Questo è un po' il tema del testo di Oliva Rodrigo, che non è nient'altro che un invito a mantenere questa consapevolezza per vivere davvero in serenità. Il titolo fa proprio riferimento ad un personaggio, si chiamava Il racconto dell'ancella, in cui una donna prima sostiene un sistema oppressivo e poi ne rimane lei stessa vittima. Direi un brano più che altro consapevole. E ora entriamo nel mondo del rap italiano con Shiva, che ha inserito questo brano nel suo percorso per mostrare il lato nascosto del successo. Il titolo? Bugie.

0: Amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai promesso?
1: Poi, passo il tempo solo a bere e fumare. Tanto so che ha a che fare con un cuore spezzato. La mia mente non...
2: C'è da dire che questa canzone nasce in un momento di forte introspezione in cui Shiva si confronta, e qui diciamo, non so, mi viene da pensare che scopre l'acqua calda, con le falsità del mondo musicale, ma anche non solo di questo, in cui le persone cambiano atteggiamento quando arrivano soldi e fama. Ma va, non l'avrei mai detto questa cosa qui. Il significato centrale ruota attorno alla ricerca della verità personale, dimostrando come le bugie, però quelle degli altri, possono diventare uno stimolo per capire chi sei veramente e aiutarti a trovare la vera serenità. Un brano per

E ora la chicca. Pensate che quando ho sentito dell'uscita di questo brano, ho deciso ancora prima di ascoltarlo, di già inserirlo in Nuovi Solchi. È un brano che in realtà risale al 1977, quando il cantante in questione era, come dire, era ancora un po' uno stato embrionale, proprio all'inizio, muoveva i primi passi nella musica, prima che diventasse un mito, una leggenda, ed è stato inserito nel suo album postumo con 10 tracce mai pubblicate. Il mito è Prince Roger Nelson, conosciuto più come Prince. Il brano I Am You.

0: scritta, come detto, nel 1977, anzi incisa addirittura, però messa da parte, e pubblicata oggi dopo poco più di 10 anni. Infatti Prince è mancato nell'aprile del 2016 a soli 58 anni per colpa di una dose massiccia di fentanyl, un potente antidolorifico, e questo proprio è venuto agli esordi della sua avventura, ancora prima dell'uscita del suo primo album d'esordio, che si intitolava For You. Gli eredi dell'artista e la sua casa discografica hanno così deciso di attingere da quello che è uno sterminato archivio segreto per condividere questo materiale con tutti i fan, facendo un grande regalo anche noi. E persino venerdì sera il TG5 ha dato così un servizio dedicato a Prince, dedicato a questa canzone. Veramente un personaggio immortale. E anche oggi Nuovi Solchi termina qui. Come sempre, però, prima di salutarvi vi segnalo quelle che sono le altre uscite interessanti, ad esempio la bella voce di Sissi Castrogiovanni col brano intitolato A Metà, poi quelli che sono gli immancabili che ormai escono sempre, brani dance o EDM tipo Armin Van Buren e Benny Benassi, il bel brano nato con la collaborazione tra Bonobo e Nicole Millis, ed infine i nuovi di Alfa in coppia con Gigi D'Alessio, Bryan Adams, One Republic, Sal Da Vinci, Interpol e Alabama Snake, giusto per citarne alcuni. E per oggi è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di ascolto su questa emittente, buona settimana a tutti, naturalmente appuntamento la settimana prossima, ma non per le novità, ma per una sorta di The Best. Ciao a tutti da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui, Nuovi Solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima.

Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Dorando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: il momento sulla nostra radio della musica rock e pop rock. Arriva Zona Rock e fidatevi, cari amici miei, che quest'oggi parte a bomba.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

The Pixies. Ve l'avevo detto che si partiva con il botto. 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni, brano che trattava di senza tetto e che viaggia in treno e muoio durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più indietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock. Perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: Lady Love di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave. Mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973. È un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

i mitici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non l'abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line che dalla scorsa settimana è cambiata. Abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347-51-54690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, e il sito della nostra radio, che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia, gli Eurythmics cantavano 17 Again.

ditemi quello che volete, ma è semplicemente da brividi. Gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista, nel 1999 con questo singolo 17 Again. A quell'epoca sono andati forti, ma come vedo ancora trasmettono qualcosa, no? Raccontano un po' la nostalgia degli anni 90. Stavo bighellonando un po' sul web e mi sono imbattuto su questa notizia un po' strana, perché voi quando dovete, insomma, conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona. È una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, postura e sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare, e quindi dovete stare attenti, perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali.

mentali, secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347-5154-690, ma intanto vi porto alla musica di oggi.

0: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la tre sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

che bene sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: l'intramontabile Vasco Rossi con il featuring di Marrakesh. Anno 2021, la pioggia alla domenica, che è la parte finale della Trisequence, perché abbiamo fatto un viaggio un po' a ritroso nel tempo, però mantenendoci un po' in quello che è la musica contemporanea. Siamo partiti con Harry Styles, American Girls, per continuare con The Neighborhood Private, che è il singolo che è uscito ad ottobre del 2025, che anticipava l'uscita dell'album Ultrasound, per poi chiudere con Vasco Rossi, La pioggia alla domenica, con il featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se volete, se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Trisequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347-51-54690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi racconto, vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cose, di quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi. L'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia insomma tendiamo ad ingrassare. Il risultato: più felicità, ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80, perché sono mitici, non possiamo altro che fare che insomma ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

E a proposito di amore, no? The Cars, Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota ha "Who's gonna drive you home tonight?", chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone cheek to cheek, che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: Con un classico dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio. Ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' tra la musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Legge elettorale: la Camera supera il primo scoglio, respinte con voto segreto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dall'opposizione, il secondo voto la settimana prossima. Indagini sul tentato dirottamento del volo Dubai Tel Aviv, non ancora chiare dinamiche e motivazioni. Netanyahu, il pilota, si era radicalizzato, presto per dire se coinvolto l'Iran. Anche Tamoil annuncia misure per contenere i prezzi dei carburanti, sul diesel lo scontro tra Stati Uniti ed Europa. Trump minaccia Francia e Germania di bloccare le forniture. Nuove proteste degli studenti in Francia, manifestazioni in diverse città, Marsiglia, personale scolastico aggredito, veicoli dati alle fiamme. Il Premier convoca una riunione di crisi. La Procura Generale in appello chiede la prescrizione per Fini e Tugliani, accusati di riciclaggio nell'ambito della vicenda sulla compravendita della casa di Monte Carlo. Riduzione schiavitù e violenza sessuale, scoperta nel torinese una setta pseudo-spirituale, arrestato un uomo di 59 anni, tre indagati, anche minori, tra le vittime di abusi. Il caso di Christa Pike, prima donna condannata a morte in Tennessee in 200 anni, durante l'esecuzione sopravvive a due dosi letali, ora è ricoverata, gli avvocati chiedono di fermare le iniezioni. X Factor 2026, si apre la seconda fase delle selezioni, arrivano i bootcamp, si passa con 4 sì o si spera nell'X Pass. Appuntamento stasera alle 21:15.

Ed ancora, eccoci qua, ciao a tutti da Raffaele Assore, benvenuti sempre su questa nostra piazza virtuale, questa agorà di musica che speriamo vi dia 60 minuti di soddisfazione, come dire, rock, anche perché come dice il nostro sottotitolo al sito che trovate sul web www.ariarock.it, se la rock non arriva ve lo portiamo noi e noi ve lo portiamo anche attraverso la radio, e quindi quale migliore occasione per andare ad ascoltare quelle che sono le tantissime novità che escono, ma anche qualche piccolo salto indietro, perché il rock fa sempre bene ovunque si trovi. E questo nostro viaggio comincia oggi con il segno del comando, anzi, a dire la verità, con l'Expiatoria, una heavy doom band che si è unita al segno del comando, una dark prog band davvero molto interessante, di cui abbiamo parlato diverse volte anche sul nostro sito ariarock.it, e si sono uniti per annunciare quella che è la pubblicazione dello Spirit album Voci Notturne per la Black Widow Records. L'album è composto da 7 canzoni in tutto, 3 degli Expiatori e 4 del segno del comando, ed è incentrato su quella che era la famosa miniserie TV da Pupi Avati, Voci Notturne, andate in onda nel 1995. Voci Notturne è uscito da poco in esclusiva digitale su Bandcamp, e quindi è possibile andare ad ascoltarsela tutto quanto. Noi invece qui ad Aria Rock vi proponiamo Sublisius, loro sono il segno del comando e gli Expiatoria. Un'apertura di Aria Rock all'insegno del Dark e del Heavy Doom.

Beh, comunque chi ci segue sa benissimo che non siamo abituati a muoverci all'interno di quelle che sono le sonorità dark, in ogni modo, dark wave o che ne sia, però ci sembrava molto interessante questo esperimento che gli Expiatoria e il Segno del Comando hanno voluto realizzare, per cui con questo split album di Voci Notturne che esce per la Black Widow Records, con quale ci onoriamo spesse volte di collaborare nelle recensioni delle produzioni, ci sembrava molto interessante da mandare in onda, da proporre a quelli che poi sono i nostri ascoltatori. E noi continuiamo questo nostro viaggio all'interno della musica rock, soprattutto all'interno di quelle che sono le tantissime novità che ci giungono in redazione, che chiaramente poi pian piano andiamo spoilerando, ascoltando, sviscerando e parlandone poi anche sui nostri siti, e sul nostro sito e sui nostri profili. Arriva il momento di una band che esce con un titolo, un disco davvero molto emblematico già dal titolo. Stiamo parlando di Dubbi, loro sono i Che Blema. In realtà questa è l'anticipazione di quello che sarà poi il loro disco, e con questo nuovo brano loro mettono a nudo quel momento esatto in cui una situazione diventa davvero insostenibile, e poi alla fine i freni, come si suol dire, saltano. Insomma, è il momento di urlare in faccia alla rabbia che scorre nelle vene, pretendendo una risposta autentica, senza fronzoli, senza rimandare ciò che va affrontato, e questo accade in tantissime situazioni. E in questo naufragare un mare di incertezze, Che Blema scelgono di scuotere l'ascoltatore con questi suoni massicci e cori urlati. I Che Blema con Dubbi.

Beh, in fondo hanno ragione, quando si è pieni di dubbi è difficile avere una vita facile e normale, e questi erano i Che Blema con questo Dubbi. Continuiamo il nostro viaggio, sempre con musica italianissima, e devo dire la verità che siamo tornati nella tranquillità del nostro studio di registrazione dopo un po' di tempo ad ascoltare uno dei dischi che avevamo lasciato da parte nel lontano ormai 2025, perché purtroppo berati da tante cose, ma anche da cose, devo dire la verità, poco piacevoli quando si ha a che fare con la salute. Comunque sembra ormai tutto quanto superato. E se da un lato ce ne dispiace, dall'altro è invece una manna caduta dal cielo, perché questo Rattling, l'ultimo lavoro degli Aerostation, è davvero una botta di sano rock che ci porta subito alla ripresa effettiva del nostro viaggiare. Devo dire la verità è che ormai siamo ritornati a pieno, anche se non abbiamo mai trascurato di aggiornare quello che è il nostro sito, ariarocco.it, però abbiamo lasciato da parte un pochino tante altre cose, ma comunque la musica non ci è mancata mai assolutamente, perché è importante comunque tenersi sempre al passo con quelle che sono le tante, tantissime novità che arrivano dal mondo appunto sommerso, sia dell'underground, del rock, del pop, del jazz, insomma la musica e musica va ascoltata comunque tutto quanto. Quindi questo è l'ultimo lavoro degli Aerostation, o Rattling, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Soul Shine.

un lavoro davvero molto interessante, questo All Rethink di Aero Station. A proposito, ci siamo ascoltati questo Soul Shine, questo Soul dell'Arcobaleno, ma tutto il disco è davvero molto molto interessante, per cui un consiglio da parte di Raffaele Assore e chiaramente della redazione di Aria Rock di andare assolutamente ad ascoltarvi questo disco, che ripeto, è interessante per la tipologia e la quantità dei suoni che trasmette, appunto, come avete potuto notare da questo Soul Shine che ci siamo appena appena ascoltati. E noi continuiamo questo nostro viaggio con quello che è l'esordio di una band cagliaritana, e stiamo parlando dei Trosk. Loro hanno esordito con questo Signal Failure, una sorpresa anche per noi che non ci occupiamo spesso di suoni duri o dark come li sono quelli di questa band, composta da tre sardi e un pugliese: Riccardo Sunda al basso, Claudio Fadda alla chitarra, Filippo Lai alla batteria e Maurizio Calò alla chitarra. Fatto sta che l'esordio in rock dei Trox ci ha colpito a tal punto da farci ascoltare diverse volte questo disco, e solo perché il rock proposto è davvero gradevole. Muovendosi con un approccio strumentale tra post-metal, doom atmosferico e accenni shoegaze, la banda ha esordito già con questo album, con l'Extended Play Signal Failure, un disco che non potete non ascoltare se amate il rock viscerale e contagioso. Bene, basta, andiamo ad ascoltarci Signal Failure, loro sono i Trosk.

E dicevamo che parlavamo prima, anzi, di questa band Trosco, una band cagliaritana che ci ha davvero sorpreso con questo loro esordio, vale a dire Signal Further. E noi continuiamo con questo disco uscito praticamente da poco, il nuovo album della storica band Unca Munca dal titolo Demoni e Dei, un album del quale ne abbiamo parlato anche su ariarock.it, un grande lavoro di progressive italiano su etichetta MP Records, distribuito internazionalmente da City Music Distribution, con la copertina di Joe Mauro e light grafica di Onde Medie, e un disco prodotto da Joey Mauro. Dagli Unca Munca andiamo ad ascoltarci questo Demoni, tratto appunto da Demoni e Dei.

Ebbene, dopo i demoni e dei degli Unca Munca, con la quale ci siamo ascoltati i demoni, adesso è la volta di una band francese che a noi, devo dire la verità, è sempre piaciuta, una band comunque sempre molto molto interessante, e stiamo parlando dei Polychrome, che hanno pubblicato questo Someday, un progetto musicale ideato da due fratelli, Simon e Maxim Saint-Jugues. Nati in Francia, hanno sviluppato una passione per quelli che sono poi i rispettivi strumenti, vale a dire il pianoforte e la chitarra. Uno ha proseguito gli studi musicali al Conservatorio di Parigi, l'altro all'American School. Il loro stretto legame li ha portati poi a creare insieme quella che è la propria musica, con influenze che vanno dal rock alla classica al jazz. Ora, affiancati da Omar Nico, Sergio Santiago e Loic Tornis, i Polychrome esprimono quello che è il loro potenziale attraverso una musica onirica, molto estetica, organica ed inventiva. Il sound del gruppo abbraccia in toto quelle che sono i fondamentali della musica progressive, con diverse variazioni compositive sul tema, e dobbiamo dire che poi in realtà l'ascolto di questa band risulta davvero molto molto gradevole. Bene, quello che poi è la loro pubblicazione di questo album, vale a dire Someday, noi ci andiamo subito ad ascoltare Andy. E ci spostiamo dopo tanto tanto peregrinare all'inizio di questa puntata, in quella che è comunque la musica dark, una musica molto molto difficile ad ascoltare qui su quelle che sono le onde di aria rock, ma comunque anche quella fa parte del genere rock, per cui non possiamo trascurarla. Adesso ci buttiamo all'interno di questo bel progressive. Loro sono i Polychrome, band francese, e ti andiamo ad ascoltare questo Andy.

Il grande progressive rock dei francesi Polychrom, dal quale ci siamo ascoltati questo Andy tratto da Someday, un nuovo disco che la band ha pubblicato e dal quale ci siamo davvero interessati, appena giunto nella nostra posta elettronica, perché ormai comunque tutti quanti sappiamo che la musica è molto spesso liquida, e per cui da questo album abbiamo estratto questo Andy che ci sembrava davvero un pezzo da proporre al vostro ascolto, e soprattutto un pezzo che si fa a quelle che sono le nostre caratteristiche di appunto programma di musica rock, che comunque spazia poi a 360 gradi su quella che poi è l'evoluzione e la stessa involuzione della musica rock. E continuiamo con un altro artista, perché loro praticamente ci è voluto il quinto album perché Ice Cheer spiccasse il volo e in un certo senso diventasse grande. Questo album, vale a dire Giulia, uscito lo scorso 13 febbraio per One Little Independent Records per la prima volta, questo artista islandese è anche paroliere delle sue composizioni. Dopo il lavoro accanto al traduttore John Grant, dopo aver adattato le poesie del padre Einar Georg Hannesson, Asigir si sente in grado di azzardare di più, lasciando indietro quelle che sono forme intricate, le costruzioni di arrangiamenti davvero molto stratificati, a favore quelle che poi è una semplicità a cui potersi agganciare. Che il disco sia stato composto principalmente alla chitarra si evince già dal pezzo di apertura di questo album, da quale ci andiamo ad ascoltare questo Quiet Life, vita quieta. Lui è Asger. Anzi, lei Asger.

E diciamo che dopo la scorsa puntata, nel quale siamo andati a ritrovare quelli che erano i primi 45 giri che uscivano di musica rock progressive, grazie anche a quelli che erano i suggerimenti del nostro amico Fabio Zuffanti, continuiamo su quella che poi è una sorta di linea che ci stiamo dando, quello di andare a fare della scoperta che viaggia e naviga fuori da quelli che sono i canoni tipici della musica rock, ma chiaramente non la tralasceremo mai, anzi continueremo a parlarne apertamente e diffusamente, perché comunque poi alla fine quello è il nostro compito. Ma comunque ci piace molto vagare all'interno di quelle che sono le altre musiche, almeno noi le chiamiamo così in questo modo, per cui ci piace muoverci anche all'interno di quello che è per esempio l'indie. Ma comunque in questo caso, quello del prossimo pezzo, ci muoviamo invece all'interno di quello che è il baroque pop, che ha contrassegnato quelle che sono le prime canzoni delle Last Dinner Party. E dobbiamo dire che con questo loro ultimo lavoro, questo appunto baroque pop, si è fatto più elaborato, più strutturato, anche dobbiamo dire meno facile, potremmo aggiungere evolvendo verso una forma di glam orchestrale, alternando soluzioni drammatiche a vigorosi accenti davvero di indie rock. Comunque gli anni 70 sono molto presenti nella scrittura del quintetto inglese, basti seguire gli sviluppi di Count the Way, ma i riferimenti stilistici sono molteplici. Dopo una parte iniziale orientata a quella che poi è una personale rilettura in chiave contemporanea di Queen, T-Rex, verso il finale questo disco From the Pyre tende ad assumere davvero un'andatura più dismessa, più riflessiva, più dark. Comunque, ascoltare per credere, questo è This is the Killer Speaking, loro sono The Last Dinner Party.

The Last Dinner Party, una band tutta al femminile che comunque ci sta davvero coinvolgendo, anche perché siamo riusciti a catturarle il 13 febbraio scorso alla Fabrique di Milano, un concerto dove hanno presentato questo loro nuovo lavoro, vale a dire From the Pyre, e successi come Nothing Matters, confermando quella che poi è la nostra impressione, vale a dire una band come una delle formazioni art rock più attese, nota soprattutto per quelle che sono le gradite performance. E c'è da dire che la performance che hanno realizzato alla Fabrique di Milano in questo appunto scorso 13 febbraio è stato davvero davvero molto coinvolgente, come coinvolgente è anche questa Alice Bailey che ci andiamo ad ascoltare con molta calma, perché qui parliamo adesso di rock blues. Lei per tre volte ha premiata come artista dell'anno agli UK Blues Award, è inserita nella UK Blues Hall of Fame, è giunta al 12° posto della classifica di vendite nel 2025 con il primo album per la Cooking Vinyl. E stiamo parlando di Can't Take My Story Away. Il pezzo che ci si ascoltiamo, che tra l'altro dà il titolo al suo album. Un album veramente interessante, come interessante questa Alice Bailey.

0: But you can't take my story away.
1: La premiata Alice Bailey con questo Can't Take My Story Away.
2: Siete all'ascolto di Area Rock,
3: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
1: Bene, ormai ci dirigiamo verso la chiusura di questa nostra nuova passeggiata nella musica rock e non potevamo non parlare di lei, la grande Patti Smith, la Patti Smith che ha festeggiato insieme al pubblico italiano quello che poi festeggerà insieme al pubblico italiano quello che sarà il suo 80° compleanno. Infatti, dopo il successo del tour mondiale dello scorso anno per celebrare Horses, che ha registrato il tutto esaurito anche in Italia a sole poche ore dall'apertura delle vendite, ritorna nel nostro paese per un altro evento speciale. Io ho avuto la fortuna di vederla live al Medimax ed è assolutamente un concerto da non perdere, quindi se avete l'opportunità andateci. Ma è un evento speciale perché lei viene qui in Italia per festeggiare proprio insieme al pubblico italiano il suo 80° compleanno. L'appuntamento è previsto per il prossimo 27 luglio in una delle location più, come dire, suggestive di Roma, vale a dire il Circo Massimo. E per avvicinarci a questo evento, da Patti Smith andiamo ad ascoltarci uno dei brani che a me piacciono davvero di più tra quella che poi è la complessa discografia di questa grandissima artista, tra l'altro pittrice, poetessa, amica di Burroughs e tanti altri come lui. Che dire altro? Patti Smith, Amerigo.
4: We were going to see the world. In this land, we placed baptismal fonts, and an infinite number were baptized. And they called us Caribbean.

Amerigo di Patti Smith, dedicata al navigatore ed esploratore italiano Amerigo Vespucci, contenuta nell'album Banga del 2012, un racconto poetico a quello che poi la scoperta del nuovo continente celebra lo spirito di avventura e la figura storica che ha dato il nome all'America. E non poteva essere diversamente da un'americana, Patti Smith, Amerigo. In chiusura di questa nostra puntata di Area Rock, giusto per festeggiare i suoi 80 anni.

0: Rain.
1: Ebbene, tanti auguri alla nostra Patti Smith per i suoi 80 anni. Adesso sigla.
2: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
1: Ebbene, anche per quest'oggi è andata via questa ora in compagnia di Area Rock, in compagnia di Raffaele Astore, che vi ricorda comunque di seguire la nostra pagina Facebook, quella di Area Rock, la mia personale, il mio profilo, quello di Raffaele Astore, e chiaramente seguire ariarock.it e tutte quante le cose che accadono intorno a questo nostro piccolo mondo. Ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao e alla prossima, e come sempre...

0: Buonasera e ben ritrovati a The Nightlife Stories. Eh sì, perché da questa stagione The Nightlife diventa The Nightlife Stories. Questo perché abbiamo apportato delle modifiche alla struttura della trasmissione e oltre alla solita musica che ascoltavamo anche negli anni passati, abbiamo inserito delle vere e proprie storie vere, raccontate, narrate, che ci terranno compagnia durante l'arco della puntata. E quindi siamo pronti a cominciare questa nuova avventura per The Nightlife, la nuova stagione. Salutiamo e ringraziamo tutte le radio che anche quest'anno hanno confermato la nostra presenza presso la loro programmazione. Sono veramente tantissime, oltre 50 radio tra FM, web e DAB. Bene, e allora cominciamo subito e partiamo con la musica di The Nightlife Stories.
1: The Nightlife con Dario Biondi.

Comeback dei Players, ci avviciniamo a quella che è la vera e propria novità di quest'anno di The Nightlife con The Nightlife Stories. Racconteremo delle storie realmente accadute e che poi potete eventualmente scaricare dalle principali piattaforme digitali in formato podcast. Questa sera parliamo di una storia che noi abbiamo intitolato Sangue Amaro, che è la storia vera di due fratelli che si ritrovano dopo tanto tempo a causa di una disavventura di malavita. Spero che questa novità possa essere di vostro gradimento e quindi vi auguro buon ascolto.

L'aria di New Orleans era come sempre una coperta pesante di umidità e profumo di magnolie. Al Brass Cay, un jazz club seminascosto a pochi isolati da Frenchman Street, la musica non si fermava mai prima delle 3 del mattino. Clara amava quel posto. Lavorare dietro il bancone le aveva insegnato a leggere le persone attraverso le loro ordinazioni e i loro sguardi. Quella notte il locale era affollato. Una band locale stava suonando un pezzo di Sidney Beckett e Clara si muoveva con grazia tra i bicchieri di bourbon e le richieste dei clienti, ignara però che fuori, dal calore di quelle mura, la sua vita stesse per cambiare. Alle 3:30 il club chiuse i battenti. Clara salutò il proprietario, si strinse nel suo cappotto leggero e iniziò a camminare verso casa. Le strade del quartiere francese, un tempo gremite, erano ora silenziose, illuminate solo dalla luce tremolante dei lampioni a gas. Fu svoltando in un vicolo buio per accorciare il tragitto che sentì i passi. Prima lenti, poi sempre più veloci. Non fece in tempo a voltarsi. Un uomo le piombò addosso, spingendola contro il muro di mattoni umidi. L'assalitore, con il volto semicoperto e gli occhi sbarrati dalla disperazione, non cercava solo la borsa. Aveva un coltello.

0: Buonanotte, signori. Il mio nome è Sinclair. Chi sono? Non lo ricordo. Non lo so più. Ma questo non ha grande importanza. Ciò che è realmente importante sono le storie. Quelle che ogni notte origlio come un maggiordomo insolente e fidato al contempo fuori dalla finestra del Nightmare Café, quando il locale sta per chiudere e gli ultimi clienti trovano nel gestore la più confortante delle platee. Le storie mostrano cose che non vedremmo guardando solo con gli occhi, raccontano di noi anche quando non parlano di noi. Le storie muovono il mondo. Ecco perché vi invito ad unirvi a me, nell'antica arte dell'ascolto, qui, fuori dal Nightmare Café.
1: Bene, ci siamo. Tra poco sarà ora di suonare la campana dell'ultima pinta. Mi piace il Nightmare Café, mi piacciono le persone che lo animano. Hanno tutte una storia. La raccontano i compagni di bevuta e il Nightmare l'ascolta. Come faccio io con gli ultimi clienti, quelli che si trattengono fino alla chiusura? Questa sera vedo Marilena. Non so cosa faccia nella vita. È sempre contornata da persone e sembra indirizzare la conversazione come un direttore d'orchestra. Ho un vecchio rum che va condiviso. Marilena, posso offrire il bicchiere della staffa?
2: Ciao Paolo, sì, grazie, volentieri.
1: Ho qui una bottiglia speciale, di quelle che non si bevono in solitudine, ma con una delle mie più affezionate clienti. Godiamo oggi il presente perché, parafrasando il poeta, del futuro non va certezza.
2: Ah, certezze no, davvero, ma fantasie tante. E mi affascinano le storie, le teorie, i sogni che da sempre si fanno per cercare di immaginarlo tra letteratura, cinema e TV. Ci sono interi filoni in cui tra speranza e paura si è affrontato proprio il tema del futuro.
1: Allora devi sentire questa. È il 30 ottobre del 1938. Gli Stati Uniti stavano ancora uscendo dalla Grande Depressione e la crisi politica europea era l'argomento di attualità in quei giorni. Il programma musicale della sera viene interrotto da uno speaker. Signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione, ma ci è pervenuto un bollettino speciale. Secondo l'osservatorio di Mount Jenix in Illinois, una gigantesca quantità di gas proveniente dal pianeta Marte si sta muovendo verso la Terra ad enorme velocità.
2: Era uno scherzo? Una trasmissione comica? Insomma, non dicevano sul serio. Non era una cosa reale.
1: Sì e no. Da quel momento la musica viene interrotta da comunicati sempre più allarmanti. Si dice che un oggetto fiammeggiante di grandi dimensioni è precipitato in una fattoria del New Jersey. Un fantomatico cronista sul posto dipinge uno scenario spaventoso. Da un oggetto che non assomiglia per nulla a un meteorite ma ad un grosso cilindro, esce qualcosa con due dischi luminosi che sembrano occhi.
2: Ma dai, vedi che avevo ragione. E poi cosa sarebbe successo? Com'erano gli alieni? Verdi, brutti e cattivi?
1: Sui colori non furono forniti particolari, ma gli alieni hanno invaso numerose città, il genere umano è spacciato. Il punto fu che molto prima che il programma radiofonico arrivasse alla fine e che il genere umano vincesse quella irreale battaglia, tra gli ascoltatori si era scatenato il panico. Migliaia di famiglie abbandonarono le proprie case e si rifugiarono nei boschi. Le caserme della Guardia Nazionale furono prese d'assalto per ottenere maschere antigas. Nel sud del paese la popolazione scese in strada per cantare inni religiosi, anche se non c'era mai stata nessuna invasione aliena.
2: Sì, ok. Praticamente è una specie di candy camera d'inizio secolo. Lo scherzi a parte via radio. Ma cosa è successo realmente?
1: La CBS ha appena trasmesso un adattamento della Guerra dei Mondi, un romanzo inglese, ambientando la vicenda negli Stati Uniti degli anni 30. Regista e produttore della trasmissione era l'allora 23enne Orson Welles, che non aveva nessuna intenzione di fare uno scherzo, né tantomeno aveva previsto quel tipo di reazioni, perché sia all'inizio che alla fine della trasmissione veniva chiaramente detto che si trattava dell'adattamento radiofonico di un romanzo.
2: E non se ne è reso conto?
1: No. Infatti, alla fine della trasmissione, Welles si reca in un vicino teatro per le prove di uno spettacolo, e viene a conoscenza solo il giorno dopo del putiferio scatenato, quando i giornali titolavano «La guerra radiofonica di Orson Welles terrorizza gli USA». 6 settimane dopo la trasmissione, ancora veniva ritrovata gente nei boschi per paura degli alieni. Il commento del genio fu laconico. Avevamo sottovalutato l'estensione della vena di follia della nostra America.
2: Immagino che il programma sia stato chiuso e Welles licenziato dopo un disastro del genere.
1: Tutt'altro. La trasmissione aveva rischiato di saltare prima di quella puntata, perché l'emittente non riusciva a trovare sponsor. Lo stesso Welles

0: Eccomi da te.
1: Le storie sui marziani hanno affascinato generazioni, epoche. Più o meno 40 anni dopo Wells c'è un'altra bella storia sugli UFO. Nel 1973 i cittadini inglesi e a seguire tutti quelli degli altri paesi d'Europa furono catapultati in un mondo fantascientifico, quello della serie televisiva Spazio 1999.
0: Sì, l'ho sentita. Credo che la guardasse qualche mio amico. La mia fantascienza comincia con Star Wars, anzi, prima con Star Trek, e poi arriva fino a Matrix. E fantascienza anche quella? O siamo davvero in un ologramma? Ma scusa la divagazione, di cosa parlava Spazio 1999?
1: Ci si trovava sulla Luna, sulla base Alpha, realizzata agli inizi degli anni 90, perché questo sì che era vicino alla realtà, il pianeta era proprio devastato dall'inquinamento globale. Il compito della missione è quello di esplorare strani nuovi mondi, per citare il Capitan Picard, e in particolare il pianeta Meta. Nella base vivevano circa 300 persone che si occupavano dello stoccaggio delle scorie. Un giorno, a causa di una esplosione devastante, alcuni tecnici nucleari muoiono e il contraccolpo causa il distacco della Luna dalla sua orbita. La situazione è così disperata che non c'è tempo per organizzare il ritorno sulla Terra e la base lunare Alpha è condannata a vagare nello spazio infinito senza una meta. L'equipaggio poi a bordo delle mitiche aquile fa l'unico obiettivo di trovare un pianeta abitabile dove poter iniziare una nuova vita e anche un nuovo futuro.
0: Insomma, un disaster movie ambientato sulla Luna. Ma cosa succede all'equipaggio?
1: E inizia proprio un'odissea e soprattutto iniziò una delle serie più riuscite di tutti i tempi, tanto da essere definita un cult. Diciamo che c'erano diversi azzardi scientifici, infatti i due scrittori e registi, Jerry e Sylvia Anderson, erano riusciti a stuzzicare l'immaginazione dei telespettatori facendo pensare loro che tutto ciò che vedevano un giorno sarebbe stato possibile. E del resto l'allunaggio era stato solo pochi anni prima. La scenografia rimandava a paesaggi spaziali e l'architettura della base, le uniformi e gli strumenti dei personaggi preludevano ad un futuro che non sembrava poi così lontano. La regia era curata nei dettagli, grazie anche ad inquadrature perfette e a uno studio scrupoloso delle luci. La serie poi è stata girata da diversi autori, ognuno dei quali fa gara con gli altri per lasciare il proprio tratto distintivo.
0: Ho avuto l'occasione di vedere solo qualche spezzone, ma avevo delle perplessità. I costumi, ad esempio, mi sembravano un po' ridicoli. La sensazione era che fossero più simili a pigiami, meglio a tute da ginnastica in pieno stile anni 70. Tuttavia c'è un aspetto interessante, affascinante. Erano la loro rappresentazione del futuro, una specie di eleganza informale che doveva comunicare una ufficialità. Nella serie, se la memoria non mi tradisce, non erano militari, ma avevano comunque una gerarchia di quel tipo.
1: Beh sì, in effetti hai già entrato il punto. Erano la rappresentazione di come immaginassero il futuro in quegli anni. E poi c'erano veramente dei personaggi straordinari. Pensa, il mio preferito era Maya, la mutaforme. Era un ufficiale scientifico, quello più veloce al computer per fare i calcoli ovviamente. Un personaggio che si ritrova ridisegnato in un contesto temporale diverso, in Deep Space Nine. Per esempio Odo, il mutaforme della razza dei cambianti, ha il ruolo di capo della sicurezza.
0: Ma chi erano gli attori di Spazio 1999?
1: Guarda, il cast era di altissimo livello. C'è Martin Landau nei panni del comandante John Koenig, un attore veramente di grande spessore, premio Oscar nel 1995 per Ed Wood di Tim Burton. E accanto a lui c'è anche Barbara Bain, che poi nella vita è stata la moglie di Landau, e interpreta l'affascinante dottoressa Helena Russell. E poi c'è Paul Morrow, cioè Prentice Hancock, che è il vicecomandante della base. E diciamo che con un cast così la serie ebbe una riuscita, un successo tale che la stampa la definì come la risposta europea a Star Trek. E fu questo, in effetti, a convincere i produttori a realizzare anche una seconda serie, che però non ebbe lo stesso successo della prima. Diciamo che principalmente perché gli attori, alcuni di loro anzi, non vennero riconfermati, come il vicecomandante Morrow. E in effetti la prima stagione rimane sicuramente una vera e propria serie cult, di cui ancora oggi si parla. Pensa che i fan sono così devoti che vengono organizzate delle convention in cui gli appassionati si confrontano sui vari episodi e discutono addirittura di aneddoti vari.
0: Ma che ne dici? Riempiamo i bicchieri? Magari cambiamo genere. Ho un'altra grande bottiglia da sottoporti. È sempre rum, ma non viene da Cuba. È invecchiato 20 anni, lo devi assaggiare. Solo un minuto. Non andare via.

0: Eccolo, anche questo è il suo perché. Stavo pensando che il futuro, il fascino degli UFO, arriva anche nella musica. Ti ricordi i Rockets?
1: Chi? Quei pazzi senza capelli tutti dipinti d'argento?
0: Bravissima. La band dei cinque ragazzi francesi rasati e completamente ricoperti d'argento. Li ascoltai la prima volta nel 78, erano ospiti nel programma Disco Ring. Rimasi folgorato dal loro look spaziale. Erano vestiti in lamè ed avevano le chitarre e i bassi a forma di stelle, di sole. Le voci erano elaborate in modo da sembrare provenienti da altri mondi. E poi naturalmente mi affascinava il loro rock elettronico, quello che la stampa chiamava space rock, un genere musicale figlio del rock progressive dei Pink Floyd, che era caratterizzato da sonorità e testi con atmosfere fantascientifiche, che poi ritroviamo nei lavori anche degli Hawking e dei Gong.
1: E in Italia, mentre sentivamo i Pooh, Umberto Tozzi, Nada, i Ricchi e i Poveri, andava anche questa musica. Beh, del resto Alan Sorrenti cantava Siamo figli delle stelle. E quel genere spaziale piaceva?
0: Ad un pubblico meno di nicchia di quel che si possa pensare. In quel periodo in Italia erano anche molto popolari i Kraftwerk, un gruppo tedesco pioniere della musica elettronica. I Rockets mi sono tornati in mente perché questa tendenza musicale incentrata su una visione fantascientifica si sposava con la tua storia. Erano diverse le serie TV cult, come la tua Spazio 1999. E poi c'era UFO, la serie del comandante Straker, che era ambientata nel 1980. È proprio nella primavera dell'80 che i Rockets pubblicano il loro lavoro culmine, Galaxy, un concept album che conteneva la loro hit di maggior successo, Galactica. Il gruppo divenne estremamente popolare in Italia, con un tour di più di 200 date. Le loro performance fanno leva anche su una scenografia spaziale, oltre a fumi, cannoni laser. Sul palco erano presenti due gigantesche uova, da cui uscivano le tastiere e la batteria. Pensa, addirittura la RAI trasmise quasi per intero la loro esibizione a Taranto. Se ti capita, cercala su YouTube.
1: Ma guarda, io non li ho mai ascoltati in granché. Certo, erano strani, ma innovativi comunque. Poi per quegli anni soprattutto. Beh, io comunque avevo altri gusti un po' più classici. Ascoltavo i Beatles, i Fab Four sono una leggenda. Per cui insomma, dei Rockets non so quasi nulla. Ma da dove venivano? Come sono nati?
0: Guarda, i Rockets nascono in Francia agli inizi del 1970. Due amici di vecchia data, Christian Lebars, il cantante, e Gérard Leher, il bassista, dopo aver militato in diverse band, formano i Crystal, con alla chitarra Alain Maratrat. Il gruppo si esibisce in diversi club con un repertorio che spazia dai Doors ai Rolling Stones. Ma la loro fortuna comincia quando il discografico Claude Le Monin assiste ad un loro concerto e viene colpito dalle potenzialità della band. Le Monin seguiva da tempo l'idea di lanciare un gruppo rivoluzionario che unisse la musica a un look spaziale. La band all'inizio era titubante, ma grazie all'insistenza di Maratrat, grande appassionato di ufologia, decise di tentare.
1: E da lì comincia la grande avventura, un viaggio verso il successo.
0: Sì, perché cambiano il nome in Rockets e iniziano il loro viaggio spaziale. Un viaggio che li portò alle vette delle classifiche in molti paesi europei. Ma il fenomeno dei Rockets non si limitò a scalare quelle che allora si chiamavano hit parades. Prendendo spunto dall'album Galaxy, venne pubblicato un fumetto in due parti. In quella che oggi chiameremo graphic novels, i cinque musicisti vengono reclutati da un'entità responsabile dell'ordine dell'universo. Diventano la Universal Band, che poi è il titolo di uno dei loro brani, con il compito di salvare la Terra da una minaccia del suo equilibrio naturale.
1: Ma i contenuti di questo album, concepiti per il pubblico degli anni Ottanta, sembrano perfetti per quello del terzo millennio, sembrano veramente molto attuali.
0: Sì, così come la loro musica. Guarda, gli arrangiamenti dei Rockets potrebbero avere anche oggi la loro fortuna. un successo che poi uscì dalle discoteche, alcuni dei loro brani strumentali sono stati usati come sigle di diverse trasmissioni TV. Astrolight, ad esempio, fu la sigla di chiusura della Domenica Sportiva. A proposito di chiusura, devo almeno abbassare la serranda. Un attimo solo e arrivo.
2: Con Yap puoi comprarti un mega hamburger.
3: Yap.
2: Comprarti un mega hamburger e mangiarlo con tutti i tuoi amici.
3: Yap.
2: Comprarti un mega hamburger, mangiarlo con tutti i tuoi amici e vincere 100 euro.
3: Yap.
2: E trasformare la serata in seratona. Quindi giocati la carta giusta. Usa Yap. L'app per pagare ovunque che può farti vincere 100 euro ogni volta che paghi. Prepagata, istantanea, gratis. YAP. Yap. Scarica l'app.

0: Eccomi qui. Cosa stavamo dicendo?
1: Che sul futuro ne abbiamo sentite e sicuramente ne sentiremo ancora tante. Ma aspetta, che te ne racconto un'altra. Durante la guerra di secessione a Baltimora nasce il Gun Club, un'organizzazione formata da diversi ingegneri che pensarono di costruire delle armi estremamente potenti. Alla fine della guerra il compito si esaurisce e quindi Barbie Kane, che è il presidente del club, pensa di realizzare un cannone che possa raggiungere la Luna. E a questo progetto prendono parte diverse nazioni, tra cui gli Stati Uniti. All'impresa partecipano anche Mason, che è il segretario del club, il generale Morgan e il maggiore Elphiston, ed insieme decidono tutte le caratteristiche del cannone ed il luogo da cui farlo partire, Tampa.
0: Così, una specie di gioco tra gentiluomini benestanti.
1: Ma di più, direi, una sfida. Durante i lavori il capitano Nicol, nemico storico di Barbie Kane e costruttore di piastre antiproiettile, scommette che l'impresa fallirà e sfida a duello Barbie Kane. 2 mesi prima del lancio, un avventurioso francese, Michel Ardan, cerca di convincere Barbie Kane a farlo partire con il missile e per distoglierlo dal duello gli propone di partire insieme a lui e a Nicol per la Luna.
0: Ma dai, e poi?
1: I tre partono insieme al missile, che però non riesce ad atterrare sulla Luna, ma entra in orbita e quindi sembra che debba girare intorno alla Luna per sempre.
0: Ma perdonami, anche questo non è mai successo.
1: Ma sì, che è successo? È in uno dei libri di Jules Verne, Dalla Terra alla Luna, che sembra anticipare quello che poi accadrà nel 69, se ci pensi. È proprio un visionario, un anticipatore dei tempi. E poi considera che questo libro uscì nel 1865. E quindi già da questo si intuisce come l'interesse per l'astronomia e la Luna era già presente nella mentalità di allora, e a pensarci bene anche le conoscenze non erano poi così poche o errate. In più la trasposizione fantascientifica dà proprio un'idea fantasiosa, direi anche forse curiosa, di quello che avrebbe potuto essere la fase embrionale dell'era spaziale. Sarà un caso che comunque il luogo scelto per il lancio sia proprio la Florida, non molto lontano da dove sarà poi costruita la base di Cape Canaveral. E che dire poi del peso del proiettile, che non è molto distante da quello delle navicelle spaziali successive.
0: Verne era un personaggio grandioso. È conosciuto come scrittore per bambini, ma i suoi romanzi entusiasmano anche gli adulti. Ho letto Viaggio al centro della Terra, l'avventura del professor Lindenbrock e il suo nipote Axel. Come in molte opere letterarie, si parte da un misterioso manoscritto che suscita la curiosità di una mente brillante. I protagonisti si avventurano nelle viscere della Terra e scoprono un mondo impossibile, che la penna di Verne però rende reale e magico allo stesso tempo, con un'intensità che meraviglia, al di là dell'età del lettore. Verne era un avventuriero della parola.
1: Sì, assolutamente, era talmente desideroso di imprese che a 39 anni, in compagnia del fratello Paul, pensa, si imbarcò sul piroscafo Great Eastern, la più grande nave del mondo, che poi era stata adibita alla posa del cavo telefonico transatlantico. Se vogliamo, era anche spericolato. Infatti, grazie al successo dei libri ed anche a un matrimonio fortunato, abbandonò la carriera in borsa per dedicarsi alle sue passioni, proprio quelle, anche direi piuttosto eccentriche. Infatti nel 1877, cioè nel periodo del massimo splendore, dà un grande ballo in maschera e pensa che nel bel mezzo della festa fa uscire il suo amico fotografo Nadar dalla navicella di Dalla Terra alla Luna. Che poi questo Nadar fu colui che lo ispirò e che gli fece da modello per la figura di Michel Ardan. E guarda caso, Ardan è l'anagramma di Nadar.
0: Certi personaggi del suo tempo, per carità, sostenuti da una solidità economica piovuta dal cielo, o nel suo caso dall'altare, si sono dedicati per una vita alle loro passioni, con la stessa determinazione con cui le persone normali si dedicano al proprio lavoro, professionisti dell'avventura.
1: Eh sì, proprio così. E poi, vista l'ottima situazione economica, compra anche il Saint Michel, che è uno yacht di lusso con cui gira mezza Europa per coronare il suo sogno di viaggiatore che il padre gli aveva negato. Perché sai, lui a 11 anni ebbe la brillante idea di imbarcarsi come mozzo, naturalmente alle sambuca della famiglia, no? Su una nave in partenza per le Indie. Ma per fortuna viene ripreso dal padre al primo scalo.
0: Belle queste storie sul futuro che vengono dal passato. Accidenti, quasi dimenticavo di suonare la campana. anche se sei rimasta solo tu, la tradizione è sacra.

0: Adoro questa piccoletta di Ottone. È come una sorellina che non mi lascia mai solo. Perdonami, stavi dicendo?
1: Stavamo parlando di Jules Verne e della sua visionarietà. Sai che poi quel libro Dalla Terra alla Luna ha avuto un sequel? Sì, perché Verne ha pubblicato anche un altro libro, anche se un po' riluttante, intorno alla Luna, dove racconta proprio le peripezie di Barbicane, Nicol e Ardan. E il viaggio inizia con il loro scuotimento violento dovuto al lancio, innescato da una grossa deflagrazione di gas. Non so se sapevi che i tre si portano dietro due cani.
0: No, non lo sapevo. Ma mi ricorda, il primo essere vivente che è stato spedito nello spazio circa un secolo dopo, Laika, la cagnolina che nel 57 è stata mandata nello spazio dai russi nella capsula spaziale Sputnik. In quel caso però la poverina era destinata a non tornare perché quella era un'operazione del tutto sperimentale.
1: Sì, diciamo che la similitudine c'è tutta, anche se devo dire che c'è un aspetto piuttosto curioso. Uno dei tre, Michel Ardan, portò con lui anche delle galline, all'insaputa degli altri, nella speranza di poter scendere sulla Luna e poterci fare un allevamento. In realtà sulla Luna non scenderanno mai, la vedranno da lontano, orbiteranno intorno e tra l'altro si troveranno a dover fronteggiare proprio un oggetto enorme che si avvicina al loro proiettile. E in quel caso sono presi dal panico, perché non sanno come fronteggiare il problema. E se ci pensi anche questo è un fatto curioso, perché ricorda l'Apollo 11 che 100 anni dopo si ritrova un oggetto a poca distanza, che era uno dei pannelli del Saturno 5, cioè un modulo di servizio che si era staccato quando avevano estratto il LEP dal suo alloggiamento.
0: Parlavamo di un visionario, ma qui sembra di avere a che fare con un veggente. Queste somiglianze mi spaventano. C'è qualche altra previsione in questo libro o abbiamo finito?
1: No, in realtà c'è dell'altro, preparati. I discorsi che i tre fanno durante il viaggio sono pieni di inesattezze scusami, scientifiche, che con il senno del poi sono state ovviamente criticate, ma c'è un discorso interessante che Verne fa fare ad Ardan, e c'è quello dei crateri sulla Luna, che poi non sono altro che i segni lasciati dagli asteroidi a seguito dell'impatto con la superficie lunare, e non la conseguenza dell'attività di vulcani come invece sostengono i Barbicane e Nicol, che poi è lo stesso Verne nella realtà.
0: Quindi Verne fa esporre a Michel Ardan una teoria in cui lui non crede, ma che in realtà è la verità scientifica. Un'interessante intuizione. Un uomo veramente fuori dal comune. A questo punto mi sorge una domanda. Aveva previsto anche l'assenza di gravità?
1: No, quello no, sarebbe stato veramente troppo. Però a pensarci bene un'altra intuizione c'è. Su come far ritornare i tre sulla Terra, cioè li fa affondare nell'Oceano Pacifico dove vengono salvati grazie a un marinaio che sospetta che quello possa essere il bolide sparato in Florida. A quel punto alcune navi accorrono in aiuto dei tre avventurieri, ma ha un po' fatto pensare, diciamo, a quel film Airport 77 in cui un aereo cade nell'oceano, non so se l'hai visto, e lì la marina militare arriva in soccorso. E sempre a questo proposito di cinema proprio, dalla Terra alla Luna fece da musa ispiratrice nel 1902 a Georges Méliès, cioè un regista, attore e illusionista francese, per il suo viaggio sulla Luna. Era un film muto che è considerato il primo film di fantascienza della storia. E parliamo di libera ispirazione certamente, anche perché in questo film gli astronauti atterrano sulla Luna e vivono più di un'avventura, a differenza di Barbicane e compagni. Insomma, incontrano addirittura una popolazione locale, i Seleniti, naturalmente ostili e belligeranti, da cui fortunatamente riescono a scappare per tornare a casa.
0: Di questo, davvero, non so assolutamente nulla.
1: Io credo di sì, perché una delle scene iniziali del film, in cui la navicella spaziale si schianta sull'occhio della Luna, che ha un volto umano, è entrata nell'immaginario collettivo, ed è una delle sequenze che hanno fatto la storia del cinema.
0: Ma certo, hai ragione, ho visto quella scena mille volte, senza sapere in realtà da dove fosse presa. Insomma, realtà e finzione che si rincorrono, passato e futuro che si incrociano. Una danza che però, se ci fai caso, non è mai disordinata. Ha sempre una sua logica, magari non è sempre immediatamente visibile, ma c'è. Ma forse è il caso di fermarsi con il nettare caraibico. Anzi, un ultimo giro. magari accompagnato dal saluto del jukebox, così, per chiudere in musica.

0: Non fraintendermi, adoro i rumori, i suoni del nightmare, le sue voci. Ma soprattutto ad una certa ora, la musica ha su di me e sulla mia stanchezza un effetto benefico, rilassante e rinvigorente al tempo stesso. Mi aiuta a rimettere insieme i pensieri. Mi indica la via per fare ciò che devo e che, confesso, ho poca voglia di fare. E quando le instancabili lamette di metallo si fermano indicando un'ora tarda, so cosa mi aspetta. Mia signora, la campana ha suonato da tempo, il locale richiede le sue attenzioni. Ed anche il nostro amico qui fuori, credo debba riprendere il suo cammino. Mi duole separarmi da te e dalle tue storie, ma è ora di salutarci. Ti aspetto presto, di nuovo qui, al Nightmare Café.
1: Buonanotte, Paolo.
0: Buonanotte.
2: Ci siamo, signori. Bicchieri e bottiglie hanno concluso il loro servizio. Le porte e le finestre del Nightmare Café stanno per chiudersi. A continuare la propria danza adesso libere e sfacciate saranno solo le storie, perché anche questa sera ce ne sono state regalate tante. Alcune preziose, altre che lo diventeranno quando le riascolteremo nella nostra testa e con il nostro cuore. Eppure non ci basteranno. Infatti domani saremo ancora qui, per viverne di nuove, come ogni giorno, quando il sole regala i suoi raggi alla luna e le stelle rischiarano la nostra anima, fuori dal Nightmare Café. Una meravigliosa notte a tutti voi, dal vostro affezionato Sinclair.